0: Aí Antônio Meira fa 3 ore al sessione di 49 minuti. E voglio non sia che lo sia comprato un nere.
1: Non c'è problema.

0: Mtu aletu kanto wakana muta punya telefoni, halo?
1: Mtu bono iterati mtambiki.
0: Bondia, bondia, lupana wahosha. Kano na babao. Mano ntaonu pale nsina ni ya muta punya telefoni. Non te posso curare là.
1: Grazie, buon trappare, ciao.
0: Volevo cacciare lì.

0: vezes esqueço meu estado de saúde. Vivo normalmente, fico tão feliz, até que vou à rua e me deparo com os vossos olhares preconceituosos. Quase me devoram. É como se a minha presença vos incomodasse.
1: Ecco, io te la chiamo con un animo, Sam. Eri a Giulia, che è a 2026. Non è vero che non è vero, l'eria di lavano a mullo, ma maschi, o ia pia. O ma ha ma ho, su narna, no. O a ma, mi dico, sa, sa, radio. Ma se vanno sotto, ne so, quando lo vuoi, ne che le che, vamo sa. La che non ma so, ma ne rinuncio in pacche mare, a 6 ore, ne rinuncio in programma da test. La testa ne rinuncio in pacche mare, a 7 ore, va 7 ore, no, a che le che almo, perché si vuole come puto. Was sete horas ni cinco minutos no clacan la cane ni rahan no lo masha humia so hiana hiana anonto puama la cano levan rul maka sa kavi hero ya munna mutu wa sisulawe cinco horas ni 34 minutos.